0: Joe, 80s and 90s.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità.